0: Dia luna 27 de iulie, Evanghelia uitatuma fori sano Mateo, capitolo 10, uitatuma versículo 33. Reino de cielo ta passe e zordec co un quahinga den 3.000 di arinia, te ora e zordec plama den heter e mansa. I palabra paueta, palabra zordec, rumana. E nostra yamapa viva den comunidad. E nella comunità sempre non si influenza arriva altro. Anche se non può chiedere quello che può fare, è un assunto personale, con gente che ignorava. In realtà, la vita di cada gente è la marca arriva altro che vive dentro la cercania. Non si influenza porta positivo o porta negativo, positivo, costruttivo o negativo, destruttivo. Jesus está deseado para nos dar seu testemunho, para nos viver segundo sua ciência, seu mandamento, sua doutrina, e para como cristiano. Se puder viver segundo o princípio de Deus, e orei de uma maneira verde, com a plama da boa comunidade, e do cristianismo, o que dá visível da vida de esta que está viva rondipo. De forma que, para largar Deus, seu reino visível, anche per aiutare nel suo crescimento. Nel caso contrario, se vuoi influenzare arriva altro tan negativo, potrà flammare il reino di oscurità rondivo corda. Nunca bobida no queda sin influenza, nostra maniera zonde. Felice hermano.
1: Votate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

0: Tarima e frequenza in andi 88.9 Boghia
1: Radio Boghia 88.9 da presenta avanse di notizia a uo.

Nang di umoto parabola, nilabisa ng rain di shelo ta sinaki. Mungay ta kohe zyrdek hinka din 3 midi di harinya. Teor ko zyrdek plama di entere mansa. Ture kosa aki Jesus abise multitud pa medyo di parabola. E nota ta keda sin usa parabola pa usa ng pa bisa ng algo. Asina palabra na aki di profeta ta lo keda kumpli. Lomi pape pamendo yo di parabola, lomi declara cosa scondi fuori cunsamento di mundo. Romano, esacita evangelio di nostro Señor Jesucristo, e palabra di Dios. Gloria a vos, Señor Jesús.

0: Sharon Rose. Sigui den sintonía de 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Walk.
2: Tu ronde Aruba e me ne vado a mira a Tinanan da un sitio hopi bonito, pittoresco di Aruba Pariba di Brug, cammina con poco a poco a crescere una situazione di dom, che crea naturalmente una situazione igienica, però anche un associamento con quita tour e bonitezza e apparenza di naturalezza di Aruba. Un luogo assina, assina bonita, cammina con gente non tocca e llega a tira. Abbiamo una società di quantità di variazione e oggi noi stiamo giunti per farci limpi e la cena durante Aruba noi stiamo mobilizzando per porre quita una società che cresce di dia a sera dom e non c'è un'alternativa giusta per percorrere il cittadino non può arrivare, sin con antico paga. Ora noi stiamo un centro di despedizione, spero che esatto, non sia necessario, ma però è da poni capa che noi stiamo farci limpi. Naturalmente è un gran dia di prova, mi chiede che non si quasi hobby o regolare, ma sono i candidati di sushi che hanno notato che era chiaro un solo dia nazionale. Logicamente tiene Plugrang, di DWA, di Selemar, di Set Inspector e di cambio di turismo che sta lavorando regolarmente, però il sushi che ha accumulato durante gli ultimi 7-8 anni con la sera dom è assina astronomico che è unicamente dia nazionale in maniera anche non si può lograre di fare Aruba limpi. Vanno sali junto, vanno a fare uno sbaglio limpi, comincia más cerca possibile, onde cubo mira portare alrededor di Bocas, di Mbocaya, na bo sitio di preferenza, cammina cubo tabai, bo club, bo centro di barrio, of area non pubblico, cubo mira, con uno cinco percorra, pa ta limpi e bonita, donuman, van contribui, va che nato tu cammina, junto nos posti in differenza.

Sí, padre, ainda tem sintonia, agora que me dá desse abo, mas ainda bisa um bom simão ainda, turcos bom, e essa aqui está boa por aí, através de boa frequência modular, e 88.9, não? E maneira tão chiglana, a ver, segundo me tão chiglana, cai ficar. Ele está desejando tu reine um bom simão, na tu reine, e que simão aqui trece paz, trece salud, trece bendição, e roupa e cos bom, e laga nos tene fé, laga nos sigue dilante, e laga Deus guia nos caminda, seguro que sim. Amém, meu irmão. Deus bendicionava, danke para a bonita mensagem. Ave Maria, natura, família de mermaids e também família de potpourri. Nós temos que ser uma entrevista turcos bom, não? Danke, irmão, uma entrevista Romão Nidia para compartilhar naturalmente o que está em palavra de pastor Morrison. Ave Maria. Mamma Chenda, bom dia. Laga-nos uma entrevista. Anche se ho sentito che mi sono un po' perduto, portato in forza, ora che cada dia porta il comienzo di algo maravilloso. Che mi ha detto, don't quit. No te rindas. Danke, mamma Cenda. Per bonita mensaje. Tanci creda, buon dia, feliz mainta, bendizione a voi, già luna, e che Dio illumina la camminda, e che vi sia qui, e che sia la alegria, e la forza, e la pace, llena il cuore, sicuro così. E non sta continuando, ma intanto, bozzacco, ieri è stata fiesta di parrocchia di Nord, ma so ieri è stata fiesta di Santa Ana e Joaquín. E per lo generale, conosci questa fiesta, pues, di dia di abuelo, no? Dos dia di abuelo e abuela. Non a celebrare di pensionato, già sabra, mi chiesa, no? Si mi non equivoca. Mi non sa chi questa tetina di celebrare, sì, per sopra portare snan, cotinele. Nel bon, come pensionato, per celebrare. Chi come che pensava, se tu rispetto per tu gente, perché tu gente ti scoge con una riba vita, però ti gente, lamentablemente, non ti un sentito, o meglio, non ti intelligenza, e non a prestare molto di vita, e con la final di non final di vita, però. Ora che voglio arrivare a 60, antes a 60, ora a 65, ora voglio avere una pensione, te lo qual copiaron da Duna, te sei tal lo qual cubotin. Entonces, ora è il nostro incubis a Dios, danke pa multiplicare, che è da multiplicare. Per è verdata che nostra wak, tos cada dia di nuovo, co nos grandi nan di baina nan po viva, con lo qual cuta è pensione. Por al si te pareja, ¿no? Sicur que sí. Pero láganos. Ua, quiera quieto, abo. Te bisabo, ¿no? Anto ahora, no tengo pensuradas en aquí. Te bisabo, guac, y otro cosa. Ok, está bueno. Láganos van a dedicar una canción, especialmente de abuelo, en la bebé. Anto, o sea, cobano de mi bajul, mato, porque un cobiego aquí. Sol, bote, feliz mañana, pavo. Danke pa. Ya sabro, babay, cinco misaki ora, babay. Caramba. Pero tu canción con Marilyn a participar con él na Festival de Himno y Bandera 2010. ¿Cuánto año pasado, Seita? Te vira 15 años pasado, ¿toh? Sí, 15 años pasado. Anto, esta visa, gerencia de mi abuelo. El abuelo acompañado en tiempo para típico embajador cultural. Sei da tempo che il festival è stato dato un lugar di cura di centro di barrio Tanquilander. Ti gente da come l'ubidai, ti gente da pensa che da avuola non inventai will. Ma mi da hare, mi da che era chieto. Anyways, esa chita va da gerencia di mio abuelo. Quando mi dedichi specialmente per nostra amica Soledad o Emanita. E tambe da abuelo, in caso anche. Bota queda pa fo, abota bim pa din. Bota sair a boca.

0: me quita el más
1: Sì, andata
0: con il
1: stinchi.
0: potro.
1: Sì, andata
0: Mi rompe
1: stinchi.
0: pari come apri dentro.
1: Di pianto.
0: Mamma da là in bagno. Sì, mamma da
1: Sì,
0: là in bagno.
1: si è olimpico e così di cocciquiti.
0: Questo è il tronello.
1: Però lo chita.

0: ¿Aló?
1: Buen día, buen simán, Tamini.
0: Ajá, buen día.
1: ¿Cómo hay jugo?
0: ¿Basta, po?
1: ¿Hoy un anda bon? ¿Buen
0: Te...
1: día, todo anda bon?
0: Sí, nanta mi ro... Dos rondi mi guidan.
1: A ver, bon popiti pa más, Román, Tatania.
0: Ah, con bai cubo dos hijos, hoy día, me reconoce usted. Ni buen
1: Ay,
0: número.
1: bon esta. Mi nombre que te me escondí, día que saludar da Sali.
0: Ah, okay.
1: Aquí vi que avisaba,
0: Ajá.
1: nuestra beza. Bom, a minha ideia, e vou seguir com ele, nós também já estamos coletando firma
0: Ajá.
1: aqui com, sobre a Casa de Cultura da Bóreba na Renovação.
0: Ajá.
1: Okay, nós queremos que a Casa de Cultura, mas nós estamos recolhendo firma para o Axinanta vai de acordo, para a minha Casa de Cultura, ando pone, mas quando ando pone na caia, na Maybelline Adams Cruz.
0: Ovi bom. Sì.
1: Anto nostro peso che radio, no? Mi domanda, tu le radio non mi mandano un PDF file, ma sono
0: Ajá.
1: questi un envelope, una biblioteca, e gente non non sa ainda come vai online, perché sono io, Homer, Igor,
0: Ajá.
1: sto dando un link a tu gente può votare.
0: Ah, ma
1: Anto,
0: comprendevo.
1: per lo stiamo raccogliendo firme anche per questa gente non è grande, con lo porno, non
0: Sì.
1: sa, non c'è una biblioteca, non c'è un papel con lì, un tempo passa firma
0: Mi
1: e come altro
0: mi
1: viene
0: mi mi
1: anche sta
0: tacchiere
1: collettando firma.
0: Tania, Tania, guarda, guarda. Uno, mi ta den aire, so mi ti programma uo. Sì, però
1: No,
0: mi tacchiere è
1: mi
0: ta
1: chiamo
0: bon.
1: proprio.
0: Ok, ha, per bon ta babohaya, pa nos papie de notizia.
1: Ah.
0: Pehena sa, e sei mi ta suggerivo pa nos asia tardi, però mi tacchiere botin col
1: Ok.
0: otro lugana con nota na biblioteca. Vai bo me centro na di gente grandi. Cammina nanta reuni,
1: Ya,
0: panang firma.
1: ya,
0: No,
1: ya,
0: nang no
1: ya,
0: tabay
1: ya,
0: bin se
1: ya.
0: cabo, nan no tin transport.
1: Si, o mi puoi passare la ghetta, mi puoi passare anche per Ufina, la tua isoa, a Sini, adesso mi passa a
0: Corretto,
1: collettare a
0: natura,
1: me.
0: yes, natura luga, natura cla di grani nan. Vuoi come ne? E
1: Sì,
0: chi brahaccia,
1: cacaccia,
0: e
1: chi
0: tu,
1: dammi,
0: yes, sei potingo hasi.
1: sì.
0: E spera con
1: Allora
0: nan
1: mi devo...
0: tabay, bay biblioteca, nei hor, it gebeurt niet.
1: Ya. Mi devi
0: E
1: mandare il
0: opa,
1: PDF
0: opa
1: file?
0: tambe, opa tambe. Opa mandè pa tu su. Mandè pa Alfredo, pa Alfredo. Mi te mandavo un di Alfredo. Anto pe mandè pa
1: Ok,
0: tur e henenan.
1: mi te mandavo il PDF file, ma neanche il link sta clata, mi devi mandare, il
0: Ok.
1: PDF file.
0: Ok, es good.
1: Ok,
0: Mi ta
1: buon
0: cosi.
1: simon,
0: Ta
1: dammi.
0: bondusci. Nami bagnare. Te oro, io.
1: Ok, buon bel, ciao, ciao, ciao.

Nami e così padu e che ta walking ta bayri wa kai ke sina. E na calendar, un calendar e ta. Un calendar di arrivo ben. Wake wake ai atras mami, wake. Pa atras bani blikina. Dame un pen también.

0: No sé ni con su vaca, pero sí, Kiko te llena y Kiko no te completo o whatever, no voy llena por sobrado. Mi te corre a pasar, no sé si te llena algo, ni sé si va a mandar o no va a mandar. Sobrado este visado por líder, pero no te explica, Kiko no está por líder, verán.
1: Ehi, tu, per esempio, mi pensavo, e la mandami un pacchetto di papel l'amber. Del sturlo qualco non sa co, e la prenta. Ma dopo colmo faccio su scena cocchi di un'auto. Des, maia, quanto pagina? Maia, 8 pagina, beh. Del sua bolsa. Però, no, manco 8 pagina. 3 van 8, 5 van 8, 7 van 8. Despeci un altro corso, ma, chi conosce questi viene. Wil het digitale aanvragen in. Anyways, met de keren met die kubinsa kapo. Met die kubinsa kapo van ons lesse. Of een Atari, of een Maïta, you tell me. Of een noche.
2: Sí, sí, no, my voice, dit is zoomers. My voice not fancy, but, me passa castas, come sempre presta che con me stai bari ava nos mi ombra di bordo per ia e bordo da ripetere guardando transmission che cosa ne dus nos not in bordo te in a segun a mi altro ombra e bordo not a cla e dico cur che sei non dus mi non sa quale vet anche sei dus mi te gater van uit mi te vai a passa con not in bordo ia ava tambe sowieso dus. È un altro problema. Ma slavi da passo, non è come se lo faccio.

E sei poi stata e declarazione e lo qual cutting nel momento anche na Perù, tomando lugar maniera ma bisabo. Dus Mike Eman dei pa den representation na Perù nel momento anche passina seguraku representando reino de caso aki. E visita pues di proprio nester da finalisama nel ma bisabo kaba Gerangson 29 di giugno. Con 6 ore, 8 minuti, mi permettiamo un ratasino del nostro party commerciale. Mi dai back un buon mezz'ora. Un ratasino qui, per se non si potesse más informazione. Compa, tabisa, compa, Fondazione Compa, a volve para, delanti edificio di infra, mostrando non malcontento, per lo qual cutai construzione e progetto di vivienda non aki na Burubundo. Mita 13 saki pabu disagirado después de nos break comercial.

Senta, Rafael, che tal te va semi? Da che mi mando un saluto a Yanana Ayoba, famiglia Cruz, Francisco, Swinda, Frank, vostro Nantur, un feliz, feliz. A noce, noi a 27 minuti, wow, ora tabula. E anche mi chiara mando un saluto molto specialmente per Ibe di Brug, che anche tiene un altro Swinda, no? E senta, casa di Doi Janssen. Doi un feliz, feliz a noce, papo, con Swinda, Yanana, per Ibe di Brug. Anche mi chiara mando saluto per Emanuele San Nicolás, però mi nota ancora Emanuele suo nome, però ti ascolta tutto ora e ti gusta e è topico non come ta papia ti inviaja tanto den è una di nos grandi non offre punto di vista non come ta duna di un programma anche e ieri tambe Diana Cru, Diana Tavata Udibert Diana ta Weaver tambe abisami cu e ta gusta tutto tari che ti ascolta come ta vengo un punto di vista no? Diana feliz feliz a tari feliz a noci contenti di tenere di boiera e contenta di tenere come tami ti ascolta il programma no? Deseando tu cosa buon ok nostra bella canzone Bibi feliz a noci papo nostra deseabo tami un duci a noci Jorge Kransen tami rena ma bisa na Holanda no? Non tutta l'antata ti ascolta e poi ti opi bonita opi danchi no? Tami ti un onor come posso non che dell'antata ascolta e se ta algo super super nice ok Silvia Peters tami mi ti deseabo un feliz a noci la cami vai che canti aqui essa que ma repetia ma toque semana passada me quer saber e tinha um gente pedindo se me por a repetir via passar pero me não hacia ave me tá hacia pe essa que tá Juan Gabriel essa que tá me faz caso muito especialmente para Aldred feliz a noite para Aldred contente de ter que botar me tá escuta

Bos, e cantica che mi ti ha detto che di un background tanto mi ti ha proprio antichi di un caso che sta passando dopo visa e sei tale o qualcu e la contami e molto uomo raccontami hobby duro e

0: e Loteria de Aruba cambiando vida.
1: Rosa Cap Salon, pa un bonito look, pasa cercanos na Rosa Cap Salon y Boutique, situada na Piedra Plat, Xing y 2C. Telefón 5677-368. Nos dona servicio de corta, blow, tinha, laba, of hace rizado y queratina. Turna un precio razonable. Nos abre tur día for de 7:30 pa 6:30 tarde. Rosa Cap Salon y Boutique. Prey Funeral Home, situado na Van Speckstraat 1 San Nicolás. Horário de oficina está de 9:30 para 5:00 da tarde. Tanto em diferentes serviços, maneira de crematório, variedade de urna, grafstein, potra de cerâmica e roupa e mais. Para qualquer pergunta ou serviço, llama-nos na 584-0099 ou passa cerca nos na Prey Funeral Home.
2: Dushi. Es aquí este momento tan romántico. Papi.
1: Prey Funeral Home, situado en Van Speckstraat 1 San Nicolás. Horario de oficina está de 9:30 para 5:00 da tarde. Tanto en diferentes servicios, maneira de crematorio, variedade de urna, grafstein, potra de cerâmica e roupa e mais. Para qualquer pergunta ou serviço, llama-nos na 584-0099 ou passa cerca nos na Prey Funeral Home.
3: Albert Services Aruba, situada na Casa Arriba 53, está direita e instala erco de alto de tour marca. Também nos está vendo peça para erco e por bestel também. Se não por recebo uma oferta, 3C e nos lo donava um mijo. Nos horário está de 8:30 para 5:00 da tarde e já sabra 9:30 para 1:30 dia. Albert Services Aruba, telefone 593-7303 585-4460.
4: Bombini Cargo é companhia que está master em serviço de importar e exportar para Miami e Holanda. Bombini Cargo está dando diferentes serviços, maneira de hur containers, hasi enclaring e muito mais. Descontacte-nos para mais informação. Llama-nos na telefone 523-7900 ou passa cerca-nos na nossa oficina situada na Waiaca 45.
5: Amita Sharon Rose, sigue em sintonia de 88.9.
6: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
7: Turan di Aruba e me ne vado a mira a Tinananta, un sito hopi, bonito, pittoresco di Aruba, Pariba di Brug, cammina con poco a poco a crescere una situazione di dom, che ta crea naturalmente una situazione igienica, però anche un socialmente che quita tour e bonitezza e apparenza di naturalezza di Aruba. Un luogo sina, sina bonita, cammina con gente che tocca e tira. Abbiamo una società di quantità di variazione e ora noi stiamo giunti per farci limpi e la cena durante Aruba noi stiamo mobilizzando per porre quita una società che cresce di dia a sera dom e non c'è più un'alternativa giusta per percorrere il cittadino non può arrivare, se non ti paga. Ora noi stiamo in un centro di despedizione, spero che non è necessario ma però è da ponicare che noi stiamo farci limpi. Naturalmente è un gran dia di prova, mi chiede che non si faccia hobby o regolare, ma sono i candidati di sushi che hanno notato che era chiaro un solo dia nazionale. Logicamente c'è il Plugland, di Dayway, di Selemar, di Set Inspector e anche di turismo che sta lavorando regolarmente, però il sushi che ha accumulato durante gli ultimi 7-8 anni con la sera dom è assina astronomico che è unicamente dia nazionale in maniera anche non si logra di fare Aruba limpi. Vanno a salire giunto, vanno a fare uno sbaglio limpi, cominciare più cerca possibile, onde che può mira portare alrededor di Bocas, di Bocaya, na buon sito di preferenza, cammino che può andare a club, buon centro di barrio, o area non pubblico, che può mira